quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

robe il muratore, sali sulla nave del tuo ritrovato amore. Ti porterò dove c'è sempre il sole, laggiù in Italia, dove nascono le rose.

spiegammo 100 giorni e poi 4 settimane. Il nostro amore era un tuono, una tempesta senza fine. Oro e diamanti dalla testa ai piedi, sei marinai pronti a quel

0: bianche come neve.
1: Sono il paradiso che non potremo mai vedere.
0: Che isole son quelle, nere di carbone.
1: Sono l'inferno dove andremo insieme.